gelulete boate audun ganga vedere tabe mi mulia kamborinda durmay forma me dar mai liba karanda la urma mamo nilavi kobailam lo rakiga amar kare dota ande ti amare gengellam ye kobailam lo kanamal maya karanda dondulo lauma dinga ukobilam lo mudela unda mal lo ngora jamar kongo dwadulo lauma dinga utengelam lo nde dalendur maram jo bandi am yolam lo yebangwa da kobailam lo kanjo norma jene jeni dwidilo lau yebangwa da kobailam lo lawada nangira jene jeya nyano andilo lau yebangwa da kobailam lo da khina mar kare dona nde jamari wo wo kobe noi kobe Grim day, my dear baby, come my galaxy, and a little mamma, they love you.